0: It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together.
1: Radio Stadtfilter.
2: Per dire ciao dopo tutto questo tempo, si dice ciao baby ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato,